0: Digging in the Dirt, das ist SRF 3 am Montag. Stau Richtung Süden wird weniger. Aber die, die letzten 45 Minuten Wartezeit nicht mehr aushalten, hier.
1: Stanotte per te, se non tornerò domani lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto. Tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.